della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. Questo in

Salta, gira, gira, ogni coppia c'è più là. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia c'è più là. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella. Con la rossa va seconda, con la sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià. E il

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così